0: it's time for Super Producer John's Pick of the Week.
1: Che bambola.
2: Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finte il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

nero guaglione vent'anni fa, a diritta mamma mi voglio sposare. Mamma mi ha detto, figlio mio, mo senta a me che t'ha già detto.

Otto pare scarpe, otto pare gazette, una veste se leva e una veste se mette, i femmini sono fatte per mangiare e l'uomo sono fatte per

0: and Chow.
1: You've been listening to Chow, and we're your hosts, Joey Nigro and Jim Battaglia.
2: Prego, e tanti grazie per vostra diligenza per sentire il nostro programma. Ciao. Tutti con